celebrativo del 35esimo anniversario di Dr. Feelgood. Allora, tutti quanti pezzi remasterizzati, ma tutti quanti pezzi riproposti in chiave live. Attenzione alla numero 2, ex numero 1, In the Beginning, ad opera dei Big Horizon.

Posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa è in vetta. Schizzano le bambole di Pezza senza permesso. A te logo da Chico Catenacci.

16 Radio. Vivi la fiera. 16 Radio. La più amata d'Abruzzo. 16 Radio. Tra le 40 preferite in Italia. Fonte. onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio. Sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

È una lotta e si corre una lotta, però almeno nel weekend siamo un po' più, no? Con più elettrici, più esauritissimi non si può dire, lo so, non si può dire nemmeno, no, più esauriti si può dire, esauritissimi da solo senza il più, meno diviso per, una mescolanza tra l'italiano e la matematica.

0: parte più in della nostra graduatoria, che invece è a 25 posti, come dimostriamo e come snoccioliamo nel corso delle giornate feriali dal lunedì al venerdì. Ma poche chiacchiere, passiamo su.
1: Vitale, per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo, attraverso ogni tipo di device, PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

E ben ritrovati dunque voi siate da Franza Di Maggio. Noi partiamo quest'oggi dalla Danimarca con la voce di Marie Dahlstrom, questa era Nothing on You. E allora dalla voce di Marie Dahlstrom ci spostiamo con Mylène Farmer e Sting, una strana coppia davvero, che hanno rubato una macchina, una fake news, Stolen Car però è il titolo di questo brano che andiamo ad ascoltarci. Questa è Ladies Man, sono Franza Di Maggio, buon ascolto.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Mario Biondi qui con Sarah Jane Morris, Back Together Again, ancora una volta insieme. Questo altro duo dopo Mylène Farmer e Sting, quest'altra coppia veramente sorprendente, ma insomma due voci veramente sorprendenti e notevoli. Dopo Mario Biondi e Sarah Jane Morris, che cosa c'è in programma? Beh, c'è un duo irlandese-inglese che purtroppo si è sciolto una decina di anni fa, abbondanti, un 15 anni fa ormai, ma che insomma hanno fatto la loro storia, sono i Moloko, poi lei è andata avanti, Roisin Murphy da sola, e questa è Sing It Back. Un po' di musica da ballare qui on Visionary Radio on Trip Hop.

E dalla Grecia viene la voce di Marietta Fafuti, questa è Giuntù, lei è un'artista multiforme, ma ha scritto per moltissimi, un po' come il nostro Daniele Pengi Benati, ha scritto moltissime sigle televisive, ha scritto per diversi spot radiofonici e televisivi importanti e poi naturalmente ha iniziato a produrre anche la sua musica come autrice e compositrice. È il turno di Maya Fadeva. Maya Fadeva viene da San Pietroburgo, è andata da giovane a vivere a New York, poi si è trasferita in Olanda, a Maastricht, dove ha ricevuto il diploma di conservatorio e questo appunto è It's Your Turn, è il tuo turno, Maya Fadeva. You know you

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto!

From Paris with Love, da Parigi con amore. Franz Di Maggio vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi anche per questa puntata di Ladies Man. Con la voce di Melody Gardot, From Paris with Love, abbiamo chiuso. E ancora una volta, e come sempre, take care of you and happy music.

0: So perché sto ingrassando, è colpa dello shampoo. Oggi ho notato che sull'etichetta c'è scritto per dare corpo e volume. Da domani farò il bagno con il sapone per piatti, che dice di sciogliere anche il grasso più difficile.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 2:48 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Remix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
3: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
2: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris,
4: questa è Mediolanum.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Sono le 3:03.
7: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti.

0: strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
4: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. Tre idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Ceferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
3: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
5: Che questi provvedimenti speciali ci siano per voi. Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di, parliamo di persone sfollate.
3: A gusto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
6: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, Algo Day.
7: From 7 bar, FM alter radio, Algo Day.
6: From 7 bar.fm barra alter radio, Algo Day.
8: From 7 bar.fm alter radio, Algo Day.
6: From 7ba.fm/alter radio, Algo Day. From 7ba.fm/LT Radio.
9: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conosceremo. O riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare, ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
10: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
9: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
10: Già, davvero.
9: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
10: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? È un modo per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
9: Da sempre.

0: che vanno dal piano bar al do musicale a questi brani gospel, quindi la voce è sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento, vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione. Davvero molti complimenti, quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni? Poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibirti in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico, ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro appunto, però è l'atmosfera dai di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va
0: essere
1: bene,
0: messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è, come sempre, a sorpresa. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: 3:27.
5: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
6: Eu preciso da ajuda de vocês, hein?

0: Musical Chatter.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
2: Senza confini.
1: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter. Ci sono canzoni che richiamano perfettamente la stagione estiva e ne ho scelta una che non fa eccezione. 30 gradi di Anna. Un inno all'estate fra ritmo, libertà e stile. 30 gradi è una delle tracce, per così dire, più fresche e spensierate dell'estate italiana, firmata da Anna, pseudonimo di Anna Pepe, giovane rapper originaria di La Spezia. La canzone è un mix di italiano ed inglese che sprigiona tutta l'energia della bella stagione. Sabbia calda sotto i piedi, sale fra i capelli e la sicurezza di chi si sente davvero bene con se stesso. Con questo brano Anna ci trasporta direttamente in un'atmosfera da vacanza fatta di cocktail sulla spiaggia, serate leggere, vibrazioni positive. È una celebrazione della libertà, del benessere e della voglia di divertirsi senza pensieri. 30 gradi è più di una semplice canzone estiva, è un manifesto di leggerezza e di fiducia in se stessi. Anna canta e rappa il piacere di vivere il momento con una sicurezza disinvolta che diventa contagiosa. Come ha raccontato lei stessa, il brano nasce da un'idea semplice ma potente: immortalare quella sensazione di felicità che solo il mare sa dare. Il sole sulla pelle, un drink in mano, la giusta musica in sottofondo. Un piccolo momento perfetto trasformato in hit. Il linguaggio è fresco, diretto, giovanile. Le strofe si muovono fra italiano ed inglese con naturalezza, creando immagini vivide e riconoscibili per chiunque ami l'estate. Una vera colonna sonora per giornate al mare e per serate con gli amici. Due parole su chi è Anna. Classe 2003. È esplosa nel panorama musicale nel 2020 con il tormentone Bando, diventando in breve tempo uno dei volti più riconoscibili della nuova scena rap italiana. Con uno stile tutto suo, riesce a fondere rap, pop e trap in un sound fresco e comunque con una sua identità. 30 gradi è uno dei pezzi di punta del suo ultimo lavoro, Vera Baddi, un progetto che conferma la crescita artistica di Anna e la sua capacità di rinnovarsi restando fedele comunque alla sua immagine e al suo stile. Non tutti lo sanno, ma ha iniziato a fare musica a soli 15 anni pubblicando freestyle su Instagram, e a spingerla il padre, grande appassionato di rap, che la portava con sé alle serate di hip hop. Un legame familiare che si è trasformato in una carriera promettente. E ora stop alle chiacchiere, ascoltiamoci calda calda 30 gradi Anna Pepe.

Era Anna Pepe, amici di Musical Chatter, e noi proseguiamo questa nostra puntata sempre con qualcosa di estivo, puntando di più sull'elemento ritmo che non deve mai mancare in tutte le stagioni. Immaginate di essere sul dance floor, la musica esplode, il pubblico urla ed eccolo, quel riff inconfondibile, l'iconico sound anni 90 di What Is Love di Hathaway. David Guetta lo ha intercettato nel cuore delle sue performance come DJ, ha visto la reazione della folla e ha capito, questo funziona e funziona ancora. Va detto che Guetta ammette di aver snobbato gli Eurodance nella sua giovinezza, ma avendo talento e fiuto, ha colto poi la forza di quelle melodie per creare qualcosa di nuovo. E nel suo set all'Ultra Music Festival a marzo del 2023 ha riversato questa intuizione direttamente sui fan. Un test di potenza sonora dal vivo che gli ha dato ragione. Il brano è il risultato di un lavoro di gruppo stellare, di un team stellare. Fra gli autori compaiono Ed Sheeran, Anne-Marie Colleray, veterani come Didi Halligan e altri. Anche il video è un mix riuscito di scene da club e simbolismi. Una coppia combatte e si riconcilia sul ring, immersa in un'atmosfera glamour da discoteca. Oltre alle decine di remix di successo, Guetta ha svelato una versione acustica con gli archi e un taglio più emozionale che ha messo in luce l'anima melodica del pezzo. Baby Don't Hurt Me è molto più di un revival anni 90. È un brano che unisce più generazioni, mescolando un riff storico a sonorità moderne. E a volte rispolverare un classico con il cuore, la tecnica e un po' di ensemble si può dare vita a qualcosa di sorprendente. Baby Don't Hurt Me.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
3: Sono le 3:42 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Se te va, Arma con il già farta di con DJ.

che tutte quante le emittenti alte radio, ne sono oltre 80, sono collegate con la redazione di Seteva.fm, ma ne sono oltre 80 è un modo di dire, perché ne sono molte molte di più, e che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati, quindi è rimasto il numero 80, ma abbiamo scavalcato davvero di tantissimo il numero 100 con diverse decine inoltre, ma adesso non è momento di censimento, prima o poi lo faremo, ma

aria di poterti arrivare, anche se ancora lontano dalla 21esima alla 18esima piazza, però eccolo qua, perché abbiamo 7 tracce, non le canoniche 8. Spesso

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4:15.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti Un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Insomma, ci stanno quattro amici alla sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa. È campato fino a 95 anni. Dice, tutto l'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì, però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Poco!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.

la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Brasil!
1: Sono le 4 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the evening. Daniela Re-

House Europe. House Europe. Il programma condotto da Daniele Rizzo. House Europe. House Europe.

Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 5 e 6 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Band. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica.
1: Da quando senti...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Muito bem, quando você ouve essa tarantelazinha gostosa, tá chegando.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi. E un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi, forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: Ladies and gentlemen.
1: 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina.16radio.it.
3: Sono le 5 e 50 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: In antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di Weekend, con le sette tracce che sono risultate essere le migliori di questo arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
1: Green light bleeds on your skin.

Wrong Way Home, atmosfere delicate, dolcemente lente per Brenda James, che in questo momento, ed è l'unico

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 21 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: From 7 bar. FM barra diagonal alter radio. Albo Day.
4: From 7 bar FM alter radio. All go day.
3: From 7 bar.fm barra alter radio. All go day.
5: From 7 bar.fm alter radio. All go day.
6: From 7ba.fm/alter radio. All go day. From 7va.fm/altiradio.
7: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete. O riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare, ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
8: Ciao Francesco e ciao a tutti, grazie per l'invito.
7: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
8: È già davvero.
7: tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
8: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? Perché è un modo proprio per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
7: Da sempre ti accompagni alla tua chitarra, tua sorella giunta dall'età di 13 anni, non l'hai più lasciata, e quindi esperienze live che vanno dal piano bar al duo musicale a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
8: Sì, volentieri.
7: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
8: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
7: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento, vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione. Davvero molti complimenti, quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni? Poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibirti in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico, ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro appunto, però è l'atmosfera dai di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile, però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.
0: E allora

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi, eh?
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima. Ciao Ilenia, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è, come sempre, a sorpresa. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter per la nostra consueta rubrica di chiacchiere e musica. Oggi ho scelto come argomento i brani musicali travisati, cioè male interpretati nel significato originale, o per qualche motivo utilizzati in modi diversi da quello che poi era l'intento vero dell'autore. L'idea di questo argomento, pensate, me l'ha suggerita un personaggio dei fumetti, Snoopy. Perché ho rivisto per caso una striscia un po' datata in cui il simpatico Bracchetto impersona un veterano e canta It's a long, long way to Tipperary, motivetto popolare che parla di una piccola cittadina irlandese, Tipperary. Questa popolare canzonetta viene spesso associata al primo conflitto mondiale, eppure non ha nulla di bellicoso, perché Jack Judge e Henry James Williams l'avevano composta, pensate, nel 1912, semplicemente come allegra e piacevole musica da music hall, cioè era una marcetta destinata al ballo e non alle truppe. Cioè l'esatto contrario di quello che invece è capitato a un altro brano, qui passiamo proprio in un'altra epoca. Parlo della Macarena dei Los Del Rio, un tormentone estivo di un po' di anni fa, identificato con spensieratezza e divertimento, ma il cui vero significato è rimasto sempre un po', per così dire, nell'ombra. Perché il testo in realtà parla di una ragazza il cui uomo è lontano a combattere e lei ne attende il ritorno, ma un po' divertendosi anche. Ancora un'altra atmosfera, sempre di canzone travisata, è quella che ci propone Si antes te hubiera conocido, un successo del 2024 della cantautrice colombiana Karol G, nome d'arte di Carolina Giraldo Navarro. In questa canzone c'è il rimpianto di non aver incontrato lui, quel lui, prima che si fidanzasse con quella che è l'attuale partner. Una tipa che, secondo la narratrice, è descritta come inferiore per capacità, per bellezza, perché è meno ricca, perché non è così capace di renderlo felice, come potrebbe fare lei. Insomma, la narratrice, la cantante, sogna ad occhi aperti quanto sarebbe bello essere stata lei a coronare il matrimonio invece dell'attuale sposa in carica. È totalmente interamente un racconto di gelosia e di speranza che la storia dei due non funzioni, che si lascino e così lei si potrà fare avanti e prendere magari il posto dell'attuale partner. Ebbene, a me pare veramente incredibile che questo brano venga utilizzato ai matrimoni o anche come sottofondo in album fotografici di coppia o per le video dichiarazioni d'amore sui social. E certo il giochetto funziona se si utilizzano solo alcune frasi, se le si estrapolano dal contesto, tipo mi sposerò con te, il mio nome suona bene con il tuo, e grazie al fatto che la gelosia poi alla fine non rovina l'atmosfera complessivamente allegra del brano, e con questo fascinoso ritmo sensuale di merengue e la suadente voce di Karol G, l'effetto poi, l'equivoco ci sta anche. E allora, futuri sposi e spose, invidiosi oppure no, dedico a tutti voi e a tutti quelli che hanno voglia di ballare e di scatenarsi, Karol G e la sua Si antes te hubiera conocido.

amici di Musical Chatter. Per chi si fosse messo adesso in ascolto e stesse pensando di usare sì antes te hubiera conocido per la proposta di matrimonio, il mio consiglio è di riascoltarsi poi la puntata dall'inizio. Per concludere questo breve discorso a proposito di canzoni, il cui significato reale è stato o viene talvolta ignorato o mal compreso, come secondo ascolto di questa puntata ho scelto One della band irlandese degli U2. Ci sono state varie interpretazioni di One. La più ovvia e la più immediata è che sia una canzone che parla d'amore, di un amore unico, One, speciale. E questo brano super famoso, che è un classico degli U2, pubblicato nel 1992, fa anche rima, sembra descrivere appunto un rapporto d'amore e anche un po' le sue difficoltà, ma la volontà comunque di ricostruire una relazione interrotta. Ma forse non è così semplice, così lineare il significato. Forse è soprattutto un inno all'unione spirituale e fisica, per cui non ci si può aggrappare al dolore, ma si deve cercare di vivere all'insegna della condivisione. One life which with each other, sister and brothers. E in questo senso pare ci sia dentro anche il rapporto difficile e tumultuoso del leader della band, Bono, con il padre, con riferimenti alla sua infanzia e alla scomparsa della madre quando lui aveva solo 14 anni. E da quel momento Bono è rimasto con il padre, divenuto per lui One, cioè l'unico punto di riferimento, da cui il titolo appunto. E tante sono le interpretazioni possibili, più superficiali o più profonde, più articolate o più immediate, come appunto One, unico, l'unico per me, l'unico punto di riferimento. Ma questo cosa ci dimostra? Che il messaggio che gli U2 volevano lasciare era davvero universale e che la musica comunque ognuno la può interpretare a modo suo. E con questo ci salutiamo e ci ascoltiamo insieme One degli U2.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 7.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 9 agosto. Ariete, la mattinata è dinamica e piena di iniziativa. Potresti sentire il bisogno di dire ciò che pensi senza filtri. Evita reazioni impulsive nelle prime ore della giornata. Toro, questioni pratiche e finanziarie richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte può spingerti a prendere decisioni rapide. Un dialogo sincero porta maggiore serenità. Gemelli, sei protagonista della prima parte della giornata. La Luna congiunta a Marte nel tuo segno aumenta energia, intraprendenza e desiderio di affermarti. Attenzione solo alla fretta. Cancro, la mattinata può apparire agitata o poco chiara, come se qualcosa si muovesse dietro le quinte. Le emozioni diventano la tua bussola per il resto della giornata, grazie alla luna. Leone, le amicizie e i rapporti sociali sono al centro dell'attenzione. In avvio di giornata potrebbero emergere discussioni vivaci ma stimolanti. Poi avrai bisogno di recuperare energie. Vergine, la luna congiunta a Marte porta movimento negli obiettivi professionali e nelle responsabilità personali. Potresti dover gestire una situazione all'ultimo momento. Bilancia, la mattinata favorisce viaggi, spostamenti e nuovi progetti. Hai voglia di guardare lontano e ampliare i tuoi orizzonti. Amore, in grande fermento. Scorpione, le prime ore del giorno sono intense e cariche di emozioni. Potresti voler chiarire una questione importante. Con Mercurio, il leone, devi fare attenzione alle spese da oggi in poi. Sagittario, le relazioni richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte nel segno opposto genera tensioni o attrazioni improvvise. Con il passaggio della Luna in Cancro, il clima si fa più intimo. Capricorno, la giornata inizia con molte cose da fare e una certa agitazione nell'organizzazione degli impegni. Cerca di mantenere calma e lucidità. Qualche tensione in amore. Acquario, creatività e voglia di divertimento caratterizzano la mattinata. La congiunzione Luna-Marte accende entusiasmo e spirito di iniziativa. Spese in aumento con Mercurio e Leone. Pesci, le questioni familiari o domestiche possono richiedere attenzione fin dalle prime ore del giorno. Quando la Luna entra in Cancro, ritrovi una splendida armonia emotiva. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
3: Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre Torre Pendente. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone, colpendo Nagasaki. Morivano 74.000 persone. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Knebworth Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005, la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007, guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo, con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012, a Londra, Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita. E quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo. Gustatelo. osservate nelle sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca. Memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzatelo.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira?

è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.
3: 7va.fm. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
4: Music selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.
5: Sono le 7:35.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre Torre Pendente. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone, colpendo Nagasaki. Morivano 74.000 persone. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Knebworth Park in Inghilterra, si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005, la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007, guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Finalmente domenica, riposo, relax, morbidi cuscine e calde coperte, ma con un orecchio sempre ben teso sulle frequenze dello studio Fucsia. E c'è chi ha occhi aperti e orecchie vigili da ore. Un saluto a chi oggi lavora, e siamo davvero in tanti, chi ci protegge, chi ci cura, chi ci prepara un buon caffè. Ed il caffè è delizioso se corretto con una buona dose di Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Luciana Littizzetto ha detto: finché hai un cellulare non sei mai solo. Smartwave non ti lascia mai solo. Chiamate, messaggi e tanto altro da scoprire. Chiedici come vivere la piena connessione con il mondo sulla pagina Facebook Se te va Almanacca.

Bentrovati nello studio Fuchsia in una rilassata domenica da Ili Sageur. Sapevate che il marchio Seat sta per sparire? Brand spagnolo di proprietà del gruppo Volkswagen dal 1986, è partito producendo modelli dapprima spartani ed economici, copiando con qualche modifica per non andare incontro a problemi di copyright, come ad esempio con la Seat Marbella, che era praticamente la panda che parlava spagnolo, da far caso che per anni i nomi utilizzati per i loro modelli sono stati di località iberiche e le più conosciute sono la giovane Seat Ibiza e la grintosa León. In realtà ce ne sono molte di più: Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Rosa, Altea, Ateca e Arona. L'attuale gamma Seat durerà fino al 2029, ma oltre non c'è alcun piano di continuità di produzione. Ma come mai non ci sarà più la Seat? I modelli con varianti più limitate verranno prodotte con marchio Cupra, che all'inizio era semplicemente la versione più sportiva di alcuni dei modelli di cui vi ho detto prima. Attualmente Cupra è stata definita come il futuro di Seat, che si muoverà molto più velocemente verso l'elettrificazione. Non punta ai volumi, ma al target di clienti più giovani e ribelli, soprattutto con Formentor in testa, Born, la prima elettrica, e la nuovissima Tavascan.

Chiudiamo i festeggiamenti per le canzoni che quest'anno compiono 40 anni e qui, signore e signori, standing ovation, lei, meravigliosa, quella voce graffiante, il coraggio di una leonessa, le gambe più belle del rock. Ike e Tina non esistono più, esiste Tina, risorta dalle ceneri della violenza, dello sfruttamento. 4 giugno 1984 esce il singolo della Fenice, il più premiato della sua carriera, e pensate che non voleva nemmeno inciderlo. Grammy Awards come migliore registrazione dell'anno, come migliore canzone dell'anno, come migliore interpretazione femminile. Disco d'oro negli Stati Uniti e in Danimarca, disco di platino in Canada, Nuova Zelanda e Gran Bretagna. Il Times titolava «La donna che ha insegnato a ballare a Mick Jagger». Un brindisi ai 40 anni, al talento, alla forza, a Anne May Bullock, la donna straordinaria che il mondo conosce come Tina Turner.

0: spegnete la luce, ci illuminano le stelle dell'oroscopo. Ariete, lasciati inebriare dal profumo dell'amore. Toro, questa è la giornata ideale per coccole e tenerezza. Gemelli, riposo, stravizi, sì, ma solo perché è domenica. Cancro, il partner ti chiede tenerezza, abbandona il broncio. Leone, dedica la giornata alla bellezza, alla cura del corpo, sarai più sollevato. Vergine, una serata romantica ti renderà felice. Bilancia, bando alla pigrizia, oggi devi provvedere ai bisogni di casa. Scorpione, la tua coda oggi vuol pungere qualcuno, devi alleviare la tensione. Sagittario, rendi il partner partecipe dei tuoi sogni, ne resterai sorpreso. Capricorno, il tuo stacanovismo mette da parte il bisogno di svago e relax, attenzione. Acquario, qualche discussione con il partner ti rende particolarmente nervoso. Pesci, non oziare, crea qualcosa di romantico per il partner.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nei momenti di tristezza dovremmo pensare a ciò che dicono gli indiani.

0: Quanti di noi leggono tra calde coperte la sera, momento di vera pace, tranquillità? E vi ricordate quando eravate sotto le stesse coperte, ma a leggere erano mamma e papà? Le favole della buonanotte, che magia! Accademia oggi apre un libro davvero favoloso, Fiabe orientali, di Paolo Menconi. 15 storie inedite per bambini e non solo.
1: Vorrei

Abbiamo parlato per tutta la settimana dei profumi più costosi al mondo. Ma come si sceglie un profumo? C'è chi spruzza sul cappotto il profumo di un amore lontano, chi ha voglia di leggerezza e allora via libera, soprattutto in estate, alle acque profumate, con poco alcol, toni fruttati e freschi. Il profumo è la rappresentazione della nostra anima, svela i segreti del nostro essere. Sophia Loren lo spruzzava tra i capelli. Chi ha una pelle delicata può spruzzarlo sugli abiti. Quando lo scegliamo, versiamone qualche goccia sul polso e prima di avvicinare il naso, soffiamo sulla pelle. Ne sentiremo al meglio tutte le note.

tra qualche minuto insieme e al manacassico del meritato riposo della domenica. No, la redazione dello studio Fucsia non si ferma mai. Siamo pronti per abbracciarvi la prossima settimana. Mille dei miei baci ed un pasticcino, perché sì, le diete iniziano il lunedì. Da Raffaella Bucci. Ogni giorno in questo angolo di almanacca parliamo di strane tasse nella storia antica. Oggi vi sorprenderò con una tassa attualissima, ancora in vigore. L'Unione Europea da anni cerca di limitare le emissioni di gas serra, soprattutto quello emanato dalle mucche. Ed ecco che si tassa il bestiame. La Danimarca tassa ogni mucca con $110 annui.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine, appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli, in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 8 e 14 minuti.
1: Music Clock.
2: Se ti va, Digital Radio.
1: Via.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
2: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole difficili. Oggi, anagogico. Anagogico è una parola molto ostica a vederla. E in effetti emerge in un contesto dei più impervi in assoluto, quello dell'esegesi biblica. Però ci offre un concetto così ghiotto e suggestivo che ha trovato spazio anche in ambiti più accessibili, pur conservando un'altezza distintiva, ci mancherebbe. L'anagogia è un procedimento interpretativo di un testo, che classicamente si pone come l'interpretazione più elevata, concettualmente più elevata. Sappiamo che ogni narrazione può essere intesa alla lettera, limitatamente ai fatti che descrive, ma ci può essere di più. Ad esempio, può sottendere un insegnamento morale. Pensiamo alle favole di Esopo o di Fedro. La storia del lupo e l'agnello, la ricordate? Sul torrente, il lupo a monte dice all'agnello a valle: «Tu mi insudici l'acqua che bevo». «Non è possibile», dice l'agnello. Allora il lupo: «Tuo padre mi ha fatto uno sgarbo». E gnam! Vuole ammonire che chi ha certe mire troverà ogni pretesto per giustificarne il conseguimento a scapito altrui. Senza leggere questa intenzione morale sarebbe una storia davvero bizzarra. E non solo, una narrazione può anche costituire un'allegoria. Cioè può essere una narrazione metaforica, o meglio che protrae una metafora, e rappresenta qualcosa intendendone un'altra. Prendiamo l'apologo di Agrippa Menenio Lanato. Alla lettera narra di come il corpo umano possa prosperare solo con la collaborazione di tutte le sue parti. Le membra un giorno dissero: «Stomaco, tu stai lì pigro e non fai niente. Da oggi basta. Ma poi si avvidero che se lo stomaco non prendeva cibo, il corpo intero ne pativa. E compresero che lo stomaco redistribuiva ciò che prendeva. E quindi pace. È allegoria pelosa dell'unità sociale a cui Agrippa vuole ricondurre la plebe in rivolta. Bene, bellissimo. Ma ancora non è tutto. La tradizione medievale che ragionava secondo queste categorie ci presenta un altro piano, per cui la narrazione non adombra solo un significato ulteriore, ma addirittura superiore, di altamente spirituale. Facciamoci aiutare nella ricapitolazione da Torquato Tasso. Grazie, Torquato. Che ci sintetizza la quadripartizione interpretativa che Dante delinea nel suo Convivio. E ben inteso non è farina del suo sacco, è un sistema radicato in filosofia e in teologia. Dante ci insegna che quattro sono i sensi: il literale, il morale, l'allegorico e l'anagogico, dei quali il primo è assai semplice ed inteso, senza difficoltà. Il secondo è per ammaestramento dei costumi. Gli altri due servono più alla parte intellettiva. Ma il terzo, allegorico, conduce alla speculazione delle cose inferiori. Il quarto, anagogico, a quella delle superiori. Quindi si dice anagogico proprio ciò che viene condotto e colto secondo un senso mistico. Anzi, in effetti, finisce per essere direttamente un sinonimo di mistico. Così, classicamente, si può parlare della lettura anagogica della risurrezione di Cristo come promessa della risurrezione alla fine dei tempi. Ma non si tratta di una nozione troppo precisa, in realtà, e nei secoli è stata impiegata in maniera variabile. Ci resta sul tavolo l'idea di un'interpretazione volta all'alto, che letteralmente conduce in alto. Il greco anagogè è composto di ana, su, e ago, io conduco. Ciò che una tensione anagogica vuole afferrare è sfuggente, non è dimostrabile pianamente, proprio in virtù del suo essere mistica, del suo abbracciare un soprasenso escatologico o comunque spirituale. Posso esplorare, leggere i significati anagogici di una storia da cui mi sento slanciato verso vette interiori. Quando raccontiamo qual è l'interpretazione che diamo di un film che amiamo molto, sconfiniamo in un'espressione anagogica dell'esperienza di quel film. Spesso i migliori pezzi di critica culinaria riguardo ai migliori ristoranti del mondo hanno dei tratti anagogici. E davanti alla cameretta ancora in disordine completo, riceviamo delle giustificazioni anagogiche sul fatto che così stimola la fantasia e il contatto col sé creativo. L'anagogico ci presenta una qualità estesa e versatile, perché è estesa e versatile l'esperienza del mistico, l'interpretazione mistica del mondo, la maniera in cui ci fa risalire alle cause prime. Può essere altissima o ironicamente prosaica, ma quel che è sicuro è la sua distanza diametrale dal letterale, da ciò che appare. Per riprenderlo in modo secco, quello anagogico è un significato spirituale. Il che lo vota in effetti ad essere prossimo all'ineffabile. Ma ci piace tanto parlare di cose alte, anche a dispetto del rischio di vanvera.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Se te varrà il way, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Se te varrà il way, The Music Train. L'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Se te varrà il way, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Arriva la sera e i pensieri si fanno avanti tutti. E non è mica perché si chiamano pensieri che devono essere per forza brutti. Ogni tanto riguardate da un altro punto di vista non te fa male, anzi, ci vuole. Ci vuole per vedere se hai regalato più gioia che dolore. Ci vuole per vedere se sei stato di parola o tutto il cuore. Però poi a un certo punto mi sono detto tra me e me: amico mio, de voce ormai te ne è rimasta poca, giusto un'ottava, tanto per sentire la nota. E infatti mi sembrava di non poter cantare più niente, mi sembrava di non poter cantare la gente. Insomma, come diceva il Sor Manfredi, non ti posso cantare a voce piena, ma come se mi stessi a fare una chiacchiera con un amico di prima mattina. E perché no? Tra una sigaretta e un bel bicchiere di vinello, solo qualche nota sul ritornello.

Mo l'altro giorno mi sono incrociato proprio con un amico cantante che si stava a preparare per fare la prova della voce come un debuttante, e anche se c'aveva 40 anni era emozionato di salire su quel palco come fosse un principiante. Beh, proprio lui mi diceva che quello che conta è il pensiero, ma l'importante è che se vuoi raccontare qualcosa lo devi fare col cuore sincero e non soltanto un frivolo pensiero. E allora mi sale in mente Buscaglione o Califano, quante cose ci hanno raccontato solo con una voce che te parla piano. E mo che ci ho preso gusto, definire sta storiella mi sembra pure giusto. Insomma, quando ti parlavo di una specie d'esame di coscienza, ti volevo dire che serve per darti una regolata senza tanta scienza. Ti serve per capire l'uomo che sei stato, se sei stato corretto con chi su sto mondo ti ha incontrato, con chi ti ha voluto bene, e senti un po' che ti dico, pure con chi ti ha odiato, tanto lo sai che ci stanno pure quelli tutto sommato. Se no, mi spieghi che gusto ci trovi a sta su sta terra, mica sta in paradiso. Oh, famosi a capire, di sicuro meglio che sta all'inferno. È solo che non ti viene nemmeno di fango in fuori il gioco a tempo scaduto, con l'arbitro che di sicuro è un gran cornuto. Alla fine, sera dopo sera, l'anni passano lo stesso, e gira che te rigira, mi risuona sempre in testa sto ritornello.

0: Station.
1: Sono le 9.
2: Setteva Railway, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Setteva Railway, The Music Train, l'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Setteva Railway, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 9 agosto. Ariete, la mattinata è dinamica e piena di iniziativa. Potresti sentire il bisogno di dire ciò che pensi senza filtri. Evita reazioni impulsive nelle prime ore della giornata. Toro, questioni pratiche e finanziarie richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte può spingerti a prendere decisioni rapide. Un dialogo sincero porta maggiore serenità. Gemelli, sei protagonista della prima parte della giornata. La Luna congiunta a Marte nel tuo segno aumenta energia, intraprendenza e desiderio di affermarti. Attenzione solo alla fretta. Cancro, la mattinata può apparire agitata o poco chiara, come se qualcosa si muovesse dietro le quinte. Le emozioni diventano la tua bussola per il resto della giornata, grazie alla Luna. Leone, le amicizie e i rapporti sociali sono al centro dell'attenzione. In avvio di giornata potrebbero emergere discussioni vivaci ma stimolanti. Poi avrai bisogno di recuperare energie. Vergine, la Luna congiunta a Marte porta movimento negli obiettivi professionali e nelle responsabilità personali. Potresti dover gestire una situazione all'ultimo momento. Bilancia, la mattinata favorisce viaggi, spostamenti e nuovi progetti. Hai voglia di guardare lontano e ampliare i tuoi orizzonti. Amore, in grande fermento. Scorpione, le prime ore del giorno sono intense e cariche di emozioni. Potresti voler chiarire una questione importante. Con Mercurio, il Leone, devi fare attenzione alle spese da oggi in poi. Sagittario, le relazioni richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte nel segno opposto genera tensioni o attrazioni improvvise. Con il passaggio della Luna in Cancro, il clima si fa più intimo. Capricorno, la giornata inizia con molte cose da fare e una certa agitazione nell'organizzazione degli impegni. Cerca di mantenere calma e lucidità. Qualche tensione in amore. Acquario, creatività e voglia di divertimento caratterizzano la mattinata. La congiunzione Luna-Marte accende entusiasmo e spirito di iniziativa. Spese in aumento con Mercurio e Leone. Pesci, le questioni familiari o domestiche possono richiedere attenzione fin dalle prime ore del giorno. Quando la Luna entra in Cancro, ritrovi una splendida armonia emotiva. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:08.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando senti...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
7: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. Tre idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Ceferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
6: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei campi flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
8: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto che il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di, parliamo di persone sfollate.
6: A gusto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
9: Nove horas e 19 minutos.
10: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: Just one thing left to do.
1: Sono le 9:39.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station

Motion Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi. White Smile Radio. Per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 5 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

dentro l'ospedale dove stanno i distributori automatici, le macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta, rifila altri soldi, un altro caffè e lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, a maresce, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.

0: comodo e indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose, parleremo di musica, sport, attualità, inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici, inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare, tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere. Benvenuti a Talk Show
2: Casa Antonio. 16 radio, comunichi di più.
3: Hey everyone, it's Courtney Kyle from Australia and you're listening to 7VAFM and Francesco Catenacci.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Ciao, sono Sette Vite. Un bacio agli amici di setteva.fm e di alteradio.it Gold Club. Ecco una mia traccia a cui tengo molto.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il 70° anniversario della strage di Marcinelle, Fratelli d'Italia accusa la CGIL di aver voltato le spalle alla Russia nel suo intervento, poi la rivendicazione da parte di un sindacato belga, da Mattarella il richiamo al rispetto delle persone nella gestione dei flussi migratori, Bruxelles interviene nello scontro tra Italia e Spagna. È il momento di porre fine alla guerra, dice il presidente iraniano Pezeshkian, Israele continua i suoi attacchi su Libano e Gaza. Una donna nell'Italia del calcio, Giovanni Malagò, nomina Diana Bianchelli, ex olimpionica della scherma, capodelegazione degli azzurri.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Cristina Scarpa, Jenny De Gaetano. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani, da Mattarella richiamo il rispetto dei diritti dei migranti. Proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni, non sono mancate le polemiche dopo la cerimonia di commemorazione in Belgio.
3: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamò di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: E a chiudere, le polemiche almeno tra governo e CGIL sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB Vincent Pestiot. Intanto la Commissione Europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid, esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Bisogna superare la fase di né guerra né pace, siamo un paese forte e coeso, è il momento migliore per porre fine al conflitto, le parole del presidente iraniano Pezeshkian sullo sfondo dei tesi negoziati indiretti con gli Stati Uniti. Ma intanto Israele continua i suoi attacchi sia in Libano, occupato e bloccati gli accessi a un altro villaggio nel sud, sia a Gaza, attacchi ieri a Rafah nel sud della striscia. Nei 300 giorni di proclamata tregua nella striscia ci sono stati altrettanti bambini uccisi, documenta l'UNICEF. Voltiamo pagina: emissioni ridotte al minimo e uso di energia rinnovabile, utilizzare il trasporto pubblico per viaggiare in Svizzera è senz'altro la scelta più sostenibile, ma allo stesso tempo comoda ed efficiente, come spiega Ruben Monteiro, market manager per l'Italia di Swiss Travel System.
4: Per esempio, già partendo dall'Italia a Milano, e abbiamo collegamenti diretti Eurocity che ci portano nel cuore della città, sia Zurigo, sia Lucerna, Losanna, Berna, e dopo, con questo sistema integrato, si può anche prendere un altro treno, un altro bus, un altro battello e scoprire i paesaggi vicino, e questa è un'opportunità per un turismo diverso, già partendo sempre in treno in modo sostenibile dell'Italia.
5: C'è anche un titolo di viaggio che permette di usare tutti questi mezzi?
4: Sì, in Svizzera abbiamo un biglietto unico al mondo che permette di viaggiare sia in tutti i treni, autobus e battelli utilizzando questo Swiss Travel Pass, che ti permette veramente illimitatamente, se prendi un treno adesso o vuoi rimanere un po' più tempo, prendi il prossimo, e hai anche accesso a oltre 500 musei, escursioni di montagna, e i bambini, per le famiglie è molto importante, hanno anche il viaggio gratis fino ai 15 anni.
2: Un incidente mortale funesta l'esodo di agosto in Emilia-Romagna sulla 14 tra Faenza e Forlì. Una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 10 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Altro scontro sulla 10 in Liguria, 3 feriti e anche 2 bambini. E ancora un weekend purtroppo caratterizzato da tragedie legate al mare e al lago. L'ultima in ordine di tempo ieri nel lago di Barcis, vicino a Pordenone, dove è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. Tra venerdì e sabato un 19enne ha perso la vita a Gallipoli, stroncato probabilmente da un malore. Stessa dinamica sul litorale romano a Fregene, dove è deceduto un uomo di 72 anni. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. Lo ha annunciato il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, che difende la scelta del ritorno di Roberto Mancini.
6: La rivoluzione femminile targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto, per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di 2 minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò, noi non lo abbiamo mai contattato. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: E a meno di 2 settimane dall'inizio del campionato si infittiscono i test delle formazioni di Serie A. Nell'ultima tappa della tournée australiana, l'Inter, campione d'Italia, ha sconfitto 2-1 la Juventus. Crollo del Milan travolto 3-0 dal Chelsea. Stesso passivo per la Roma a Brighton. Solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre Torre Pendente. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone, colpendo Nagasaki. Morivano 74.000 persone. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Nebworth Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005, la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007, guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Finalmente domenica, riposo, relax, morbidi cuscine e calde coperte, ma con un orecchio sempre ben teso sulle frequenze dello studio Fucsia. E c'è chi ha occhi aperti e orecchie vigili da ore. Un saluto a chi oggi lavora, e siamo davvero in tanti, chi ci protegge, chi ci cura, chi ci prepara un buon caffè. Ed il caffè è delizioso se corretto con una buona dose di Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Luciana Littizzetto ha detto: finché hai un cellulare non sei mai solo. Smartwave non ti lascia mai solo. Chiamate, messaggi e tanto altro da scoprire. Chiedici come vivere la piena connessione con il mondo sulla pagina Facebook Se te va Almanacca.

Bentrovati nello studio Fuchsia in una rilassata domenica da Ilis Ageur. Sapevate che il marchio Seat sta per sparire? Brand spagnolo di proprietà del gruppo Volkswagen dal 1986 è partito producendo modelli dapprima spartani ed economici, copiando con qualche modifica per non andare incontro a problemi di copyright, come ad esempio con la Seat Marbella, che era praticamente la panda che parlava spagnolo. Da far caso che per anni i nomi utilizzati per i loro modelli sono stati di località iberiche e le più conosciute sono la giovane Seat Ibiza e la grintosa León. In realtà ce ne sono molte di più: Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Rosa, Altea, Ateca e Arona. L'attuale gamma Seat durerà fino al 2029, ma oltre non c'è alcun piano di continuità di produzione. Ma come mai non ci sarà più la Seat? I modelli con varianti più limitate verranno prodotte con marchio Cupra, che all'inizio era semplicemente la versione più sportiva di alcuni dei modelli di cui vi ho detto prima. Attualmente Cupra è stata definita come il futuro di Seat, che si muoverà molto più velocemente verso l'elettrificazione. Non punta ai volumi, ma al target di clienti più giovani e ribelli, soprattutto con Formentor in testa, Born, la prima elettrica, e la nuovissima Tavascan.

Chiudiamo i festeggiamenti per le canzoni che quest'anno compiono 40 anni e qui, signore e signori, standing ovation, lei, meravigliosa, quella voce graffiante, il coraggio di una leonessa, le gambe più belle del rock. Ike e Tina non esistono più, esiste Tina, risorta dalle ceneri della violenza, dello sfruttamento. 4 giugno 1984 esce il singolo della Fenice, il più premiato della sua carriera, e pensate che non voleva nemmeno inciderlo. Grammy Awards come migliore registrazione dell'anno, come migliore canzone dell'anno, come migliore interpretazione femminile. Disco d'oro negli Stati Uniti e in Danimarca. Disco di platino in Canada, Nuova Zelanda e Gran Bretagna. Il Times titolava «La donna che ha insegnato a ballare a Mick Jagger». Un brindisi ai 40 anni, al talento, alla forza, a Anne May Bullock, la donna straordinaria che il mondo conosce come Tina Turner.

0: spegnete la luce, ci illuminano le stelle dell'oroscopo. Ariete, lasciati inebriare dal profumo dell'amore. Toro, questa è la giornata ideale per coccole e tenerezza. Gemelli, riposo, stramizi, sì, ma solo perché è domenica. Cancro, il partner ti chiede tenerezza, abbandona il broncio. Leone, dedica la giornata alla bellezza, alla cura del corpo, sarai più sollevato. Vergine, una serata romantica ti renderà felice. Bilancia, bando alla pigrizia, oggi devi provvedere ai bisogni di casa. Scorpione, la tua coda oggi vuol pungere qualcuno, devi alleviare la tensione. Sagittario, rendi il partner partecipe dei tuoi sogni, ne resterai sorpreso. Capricorno, il tuo stacanovismo mette da parte il bisogno di svago e relax, attenzione. Acquario, qualche discussione con il partner ti rende particolarmente nervoso. Pesci, non oziare, crea qualcosa di romantico per il partner.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nei momenti di tristezza dovremmo pensare a ciò che dicono gli indiani. La vita è un ciclo continuo, sempre in movimento. Se i bei tempi passano, passeranno anche i momenti difficili.

Quanti di noi leggono tra calde coperte la sera, momento di vera pace, tranquillità? E vi ricordate quando eravate sotto le stesse coperte, ma a leggere erano mamma e papà? Le favole della buonanotte, che magia! Accademia oggi apre un libro davvero favoloso, Fiabe orientali, di Paolo Menconi. 15 storie inedite per bambini e non solo.

Abbiamo parlato per tutta la settimana dei profumi più costosi al mondo. Ma come si sceglie un profumo? C'è chi spruzza sul cappotto il profumo di un amore lontano, chi ha voglia di leggerezza e allora via libera, soprattutto in estate, alle acque profumate, con poco alcol, toni fruttati e freschi. Il profumo è la rappresentazione della nostra anima, svela i segreti del nostro essere. Sophia Loren lo spruzzava tra i capelli. Chi ha una pelle delicata può spruzzarlo sugli abiti. Quando lo scegliamo, versiamone qualche goccia sul polso e prima di avvicinare il naso, soffiamo sulla pelle. Ne sentiremo al meglio tutte le note.

Ancora qualche minuto insieme e almanacca sigo del meritato riposo della domenica. Ah no, la redazione dello studio Fucsia non si ferma mai. Siamo pronti per abbracciarvi la prossima settimana. Mille dei miei baci ed un pasticcino perché, sì, le diete iniziano il lunedì. Da Raffaella Bucci. Ogni giorno in questo angolo di almanacca parliamo di strane tasse nella storia antica. Oggi vi sorprenderò con una tassa attualissima, ancora in vigore. L'Unione Europea da anni cerca di limitare le emissioni di gas serra, soprattutto quello emanato dalle mucche. Ed ecco che si tassa il bestiame. La Danimarca tassa ogni mucca con $110 annui.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 11:22.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Ladies and gentlemen. 7va.fm.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Sixteen Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
4: Music selection by Caterina.
5: By Caterina.
3: 16radio.it.
6: Sono le 11:36.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 9 agosto. Ariete, la mattinata è dinamica e piena di iniziativa. Potresti sentire il bisogno di dire ciò che pensi senza filtri. Evita reazioni impulsive nelle prime ore della giornata. Toro, questioni pratiche e finanziarie richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte può spingerti a prendere decisioni rapide. Un dialogo sincero porta maggiore serenità. Gemelli, sei protagonista della prima parte della giornata. La Luna congiunta a Marte nel tuo segno aumenta energia, intraprendenza e desiderio di affermarti. Attenzione solo alla fretta. Cancro, la mattinata può apparire agitata o poco chiara, come se qualcosa si muovesse dietro le quinte. Le emozioni diventano la tua bussola per il resto della giornata, grazie alla Luna. Leone, le amicizie e i rapporti sociali sono al centro dell'attenzione. In avvio di giornata potrebbero emergere discussioni vivaci ma stimolanti. Poi avrai bisogno di recuperare energie. Vergine, la Luna congiunta a Marte porta movimento negli obiettivi professionali e nelle responsabilità personali. Potresti dover gestire una situazione all'ultimo momento. Bilancia, la mattinata favorisce viaggi, spostamenti e nuovi progetti. Hai voglia di guardare lontano e ampliare i tuoi orizzonti. Amore in grande fermento. Scorpione, le prime ore del giorno sono intense e cariche di emozioni. Potresti voler chiarire una questione importante. Con Mercurio in Leone devi fare attenzione alle spese da oggi in poi. Sagittario, le relazioni richiedono attenzione. La congiunzione Luna-Marte nel segno opposto genera tensioni o attrazioni improvvise. Con il passaggio della Luna in Cancro, il clima si fa più intimo. Capricorno, la giornata inizia con molte cose da fare e una certa agitazione nell'organizzazione degli impegni. Cerca di mantenere calma e lucidità. Qualche tensione in amore. Acquario, creatività e voglia di divertimento caratterizzano la mattinata. La congiunzione Luna-Marte accende entusiasmo e spirito di iniziativa. Spese in aumento con Mercurio e Leone. Pesci, le questioni familiari o domestiche possono richiedere attenzione fin dalle prime ore del giorno. Quando la Luna entra in Cancro, ritrovi una splendida armonia emotiva. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Tun amici, benvenuti ad una nuova puntata di Mondo Tun. Oggi vi porto in un viaggio tra praterie polverose, fiabe delicate, preistoria, misteri mascherati e robot giganteschi. Cinque mondi lontanissimi tra loro, ma uniti da una sola cosa. Sigle che non abbiamo mai dimenticato. Pronti? Si parte!

stelle. Sam è un giovane avventuriero che cavalca tra deserti, città di frontiera e banditi senza scrupoli. La serie, creata da Joe Ruby e Ken Spears, arriva in Italia alla fine degli anni 70, portando con sé tutto il fascino del West visto attraverso l'animazione. A cantare la sigla italiana è Nico Fidenco, voce inconfondibile delle sigle western, capace di farti sentire subito il rumore degli zoccoli e il vento sulla faccia.

E qui il tono cambia e diventa più dolce. Coccinella è una piccola protagonista gentile, immersa in un mondo fatto di natura, emozioni semplici e amicizia. La serie prodotta dallo studio Tatsunoko arriva in Italia nei primi anni 80 e conquista il pubblico più giovane con la sua delicatezza. La sigla italiana è cantata dai Cavalieri del Re, che le regalano una melodia tenera, quasi una ninna nanna, capace ancora oggi di riportarci all'infanzia.

E con Jatrus torniamo indietro nel tempo, fino all'alba dell'umanità. Creato dal maestro Osamu Tezuka, il cartone racconta le avventure di un bambino preistorico curioso e coraggioso, alle prese con dinosauri, tribù rivali e un mondo tutto da scoprire. In Italia arriva alla fine degli anni 70, accompagnato da una sigla italiana cantata da Sara e Co, con la collaborazione dei Super Robots, che riesce a unire energia, coro e spirito d'avventura.

mistero, intrighi e un eroe mascherato che combatte nell'ombra. Il Tulipano Nero nasce da un adattamento animato ispirato al celebre romanzo di Alexandre Dumas e arriva in Italia negli anni Ottanta. Il protagonista si muove tra giustizia e segreti con un'aura elegante e malinconica. La sigla italiana è cantata da Cristina D'Avena, che qui mostra un lato più intenso e affascinante della sua voce.

E chiudiamo in grande stile con il super robot. God Sigma, prodotto dalla Toei Animation, arriva in Italia all'inizio degli anni 80 e diventa subito uno dei simboli dell'epoca dei robot componibili. Tre veicoli che si uniscono a una squadra di eroi e la Terra da difendere. La sigla italiana cantata da Monelli Spaziali è pura adrenalina, una di quelle che ti facevano correre davanti alla TV appena partivano le prime note.

0: Tunamici, siamo in chiusura e per oggi il nostro viaggio si ferma qui. Grazie per aver viaggiato con noi. Alla prossima puntata di Mondo Tun.
1: Ed ora ti sblocco un ricordo. A voi, la sigla della settimana.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne.

0: Remix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Sono le 12:06.
3: Music Clock, 7 va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti Un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 52, carnica, è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di San Nicolò di Comelico e di Candide e Casamazzagno, nel comune di Comelico Superiore, in provincia di Belluno. Sulla strada statale 309 Romea è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Sagrati e di Taglio di Po, in direzione Mestre Ovest, in provincia di Rovigo. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attivo un senso unico alternato di 50 metri circa tra gli svincoli di Valle di Cadore e di Venas di Cadore, in provincia di Belluno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Ah, c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo!
1: A una certa ora della notte...
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
3: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
3: Hai sentito?
4: Oddio, mia, pena! No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
3: Oh,
4: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: 16 Radio, comunichi di più.

la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre Torre Pendente. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone, colpendo Nagasaki. Morivano 74.000 persone. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Nebworth Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005, la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007, guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo, con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012, a Londra, Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Finalmente domenica, riposo, relax, morbidi cuscine e calde coperte, ma con un orecchio sempre ben teso sulle frequenze dello studio Fucsia. E c'è chi ha occhi aperti e orecchie vigili da ore. Un saluto a chi oggi lavora, e siamo davvero in tanti, chi ci protegge, chi ci cura, chi ci prepara un buon caffè. Ed il caffè è delizioso se corretto con una buona dose di Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Luciana Littizzetto ha detto: finché hai un cellulare non sei mai solo. Smartwave non ti lascia mai solo. Chiamate, messaggi e tanto altro da scoprire. Chiedici come vivere la piena connessione con il mondo sulla pagina Facebook Se te va Almanacca.

Bentrovati nello studio Fuchsia in una rilassata domenica da Elisa Jeur. Sapevate che il marchio Seat sta per sparire? Brand spagnolo di proprietà del gruppo Volkswagen dal 1986, è partito producendo modelli dapprima spartani ed economici, copiando con qualche modifica per non andare incontro a problemi di copyright, come ad esempio con la Seat Marbella, che era praticamente la panda che parlava spagnolo, da far caso che per anni i nomi utilizzati per i loro modelli sono stati di località iberiche e le più conosciute sono la giovane Seat Ibiza e la grintosa Leon. In realtà ce ne sono molte di più: Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Rosa, Altea, Ateca e Arona. L'attuale gamma Seat durerà fino al 2029, ma oltre non c'è alcun piano di continuità di produzione. Ma come mai non ci sarà più la Seat? I modelli con varianti più limitate verranno prodotte con marchio Cupra, che all'inizio era semplicemente la versione più sportiva di alcuni dei modelli di cui vi ho detto prima. Attualmente Cupra è stata definita come il futuro di Seat, che si muoverà molto più velocemente verso l'elettrificazione. Non punta ai volumi, ma al target di clienti più giovani e ribelli, soprattutto con Formentor in testa, Born, la prima elettrica, e la nuovissima Tavascan.

Chiudiamo i festeggiamenti per le canzoni che quest'anno compiono 40 anni e qui, signore e signori, standing ovation, lei, meravigliosa, quella voce graffiante, il coraggio di una leonessa, le gambe più belle del rock. Ike e Tina non esistono più, esiste Tina, risorta dalle ceneri della violenza, dello sfruttamento. 4 giugno 1984 esce il singolo della Fenice, il più premiato della sua carriera, e pensate che non voleva nemmeno inciderlo. Grammy Awards come migliore registrazione dell'anno, come migliore canzone dell'anno, come migliore interpretazione femminile. Disco d'oro negli Stati Uniti e in Danimarca, disco di platino in Canada, Nuova Zelanda e Gran Bretagna. Il Times titolava «La donna che ha insegnato a ballare a Mick Jagger». Un brindisi ai 40 anni, al talento, alla forza, a Anne May Bullock, la donna straordinaria che il mondo conosce come Tina Turner.

0: spegnete la luce, ci illuminano le stelle dell'oroscopo. Ariete, lasciati inebriare dal profumo dell'amore. Toro, questa è la giornata ideale per coccole e tenerezza. Gemelli, riposo, stravizi, sì, ma solo perché è domenica. Cancro, il partner ti chiede tenerezza, abbandona il broncio. Leone, dedica la giornata alla bellezza, alla cura del corpo, sarai più sollevato. Vergine, una serata romantica ti renderà felice. Bilancia, bando alla pigrizia, oggi devi provvedere ai bisogni di casa. Scorpione, la tua coda oggi vuol pungere qualcuno, devi alleviare la tensione. Sagittario, rendi il partner partecipe dei tuoi sogni, ne resterai sorpreso. Capricorno, il tuo stacanovismo mette da parte il bisogno di svago e relax, attenzione. Acquario, qualche discussione con il partner ti rende particolarmente nervoso. Pesci, non oziare, crea qualcosa di romantico per il partner.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nei momenti di tristezza dovremmo pensare a ciò che dicono gli indiani. La vita è un ciclo continuo, sempre in movimento. Se i bei tempi passano, passeranno anche i momenti difficili.

0: Quanti di noi leggono tra calde coperte la sera, momento di vera pace, tranquillità? E vi ricordate quando eravate sotto le stesse coperte, ma a leggere erano mamma e papà? Le favole della buonanotte, che magia! Accademia oggi apre un libro davvero favoloso, Fiabe orientali, di Paolo Menconi, 15 storie inedite per bambini e non solo.
1: Ora

Abbiamo parlato per tutta la settimana dei profumi più costosi al mondo. Ma come si sceglie un profumo? C'è chi spruzza sul cappotto il profumo di un amore lontano, chi ha voglia di leggerezza e allora via libera, soprattutto in estate, alle acque profumate, con poco alcol, toni fruttati e freschi. Il profumo è la rappresentazione della nostra anima, svela i segreti del nostro essere. Sophia Loren lo spruzzava tra i capelli. Chi ha una pelle delicata può spruzzarlo sugli abiti. Quando lo scegliamo, versiamone qualche goccia sul polso e prima di avvicinare il naso, soffiamo sulla pelle. Ne sentiremo al meglio tutte le note.

ancora qualche minuto insieme e almanacca sigo del meritato riposo della domenica. No, la redazione dello studio Fucsia non si ferma mai. Siamo pronti per abbracciarvi la prossima settimana. Mille dei miei baci ed un pasticcino perché, sì, le diete iniziano il lunedì. Da Raffaella Bucci. Ogni giorno in questo angolo di almanacca parliamo di strane tasse nella storia antica. Oggi vi sorprenderò con una tassa attualissima, ancora in vigore. L'Unione Europea da anni cerca di limitare le emissioni di gas serra, soprattutto quello emanato dalle mucche. Ed ecco che si tassa il bestiame. La Danimarca tassa ogni mucca con $110 annui.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 13 e 14 minuti.
1: Music Club.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Via.
2: Music Club. Allora è stato il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Salve, salve, Ney.
1: A una certa della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, mia. Pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Poco!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: 16 Radio, comunichi di più.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: La manca minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.

0: Sono le 13 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7va25.
1: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la Ram 7va25 non si ferma col solleone. Non si ferma in pieno agosto, e beh, oh, lo diciamo sempre, no? Natale, Pasqua, Capodanno, Carnevale, San Silvestro, Epifania, e diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua, Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime momentaneità di agosto, mese 08, momento almanacca, non richiesto, non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di marcia, frutta ad Aneres, il così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità le prime sette, le migliori in assoluto. E allora basta chiacchiere, iniziamo subito con le magnifiche sette, e si parte con questa incantevole poesia firmata da Aneres, Girasoli di novembre, più uno sul rollino di marcia.

Girasoli di novembre, l'incanto firmato da Aneres, posizione numero 7. Ed eccoci qua.

Magia, magia totale per eccoli qua, i Confess. E adesso Frontline, Rebirth, il loro

Questa è RAM 7 Vacho 5. RAM 7 Vacho 5.

è capitato sicuramente. Peter Frampton, stabile in oro, questa è Burning Fizzer. A te logo da Chico Catenacci.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 11 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: A una certa ora della notte.
4: Pronto?
5: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
4: Ah, è lei!
5: Al mixer Paolo Marchionne.
4: Hai sentito?
6: Oddio, mia, pena. No, non vorrei che tu pensassi che io e...
4: Poco!
6: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
2: 16 Radio, comunichi di più.

dentro l'ospedale dove stanno i distributori automatici, le macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta, rifila altri soldi, un altro caffè e lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, a maresciallo, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.

da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu, dagli scaffani segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergio di Maranca.
1: A una certa della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, mia, pena! No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Oh,
4: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.

0: Sono le 14 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Ciao a tutti, sono Camillo Picca. Un saluto a tutti gli ascoltatori di 7va.fm e un abbraccio al grande Chico Catenacci. Buon ascolto con Eccoci qua.
1: Se siamo finiti in questa situazione, la verità da quale parte sta? Forse un mancato bacio a colazione, un fiore, una carezza, un come va? Vogliamo a tutti i costi una ragione, che indietro certo

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.

0: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale in studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
1: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. Tre idee diverse di calcio: il presidente UEFA Ceferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della Federazione Norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
0: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei campi flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
2: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta. Partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto che il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di, parliamo di persone sfollate.
0: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne Ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal centro antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.
3: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
4: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
3: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
5: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
3: From 7ba.fm/alterradio, Algo Day. From 7ba.fm/alterradio.
6: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
7: Ciao Francesco e ciao a tutti, grazie per l'invito.
6: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
7: È già davvero.
6: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
7: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio, e il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo, e quindi mi ha sempre aiutato sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no, perché è un modo proprio per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
6: Da sempre

0: bar, al duo musicale, a questi brani gospel, quindi la voce è sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento. Vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibire in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato, già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo, ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto. E allora

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Oh,
3: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.
5: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
6: Sono le 15 e 35 minuti.
7: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ

Kodak, tutte quante le emittenti alte radio, ne sono oltre 80, sono collegate con la redazione di Seteva.fm, ma ne sono oltre 80 è un modo di dire, perché ne sono molte molte di più, e che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati, quindi è rimasto il numero 80, ma abbiamo scavalcato davvero di tantissimo il numero 100 con diverse decine inoltre, ma adesso non è momento di censimento, prima o poi lo faremo, ma

ma tutta l'aria di poterci arrivare, anche se ancora lontano dalla 21esima alla 18esima piazza, però eccolo qua, perché abbiamo 7 tracce, non le canoniche 8. Spesso

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: a una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Oh,
3: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.
5: Sono le 16 e 7 minuti.
4: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On Air.

Cioè, c'è il carabiniere che gli fa il collega. Dicevo, ma ieri sono andato a Fangira al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo. Dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stavo a pensare, no? Andiamo lì a più a noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio in nero. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, prendono il coccodrillo, lo portano sopra, lo guardano, lo girano, lo ributtano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, lo girano, lo guardano, lo ributtano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa l'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa a Napoli.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Se te varrà il way, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Se te varrà il way, The Music Train, l'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Se te varrà il way, The Music Train, prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Arriva la sera e i pensieri si fanno avanti tutti. E non è mica perché si chiamano pensieri che devono essere per forza brutti. Ogni tanto riguardate da un altro punto di vista anche fa male, anzi, ci vuole. Ci vuole per vedere se hai regalato più gioia che dolore. Ci vuole per vedere se sei stato di parola o tutto il cuore. Però poi a un certo punto mi sono detto tra me e me: amico mio, de voce ormai te ne è rimasta poca, giusto un'ottava, tanto per sentire la nota. E infatti mi sembrava di non poter cantare più niente, mi sembrava di non poter cantare la gente. Insomma, come diceva il Sor Manfredi, non ti posso cantare a voce piena, ma come se mi stessi a fare una chiacchiera con un amico di prima mattina. E perché no? Tra una sigaretta e un bel bicchiere di vinello, solo qualche nota sul ritornello.

Mo l'altro giorno mi sono incrociato proprio con un amico cantante che si stava preparando per fare la prova della voce come un debuttante. E anche se c'aveva 40 anni era emozionato di salire su quel palco come fosse un principiante. Beh, proprio lui mi diceva che quello che conta è il pensiero, ma l'importante è che se vuoi raccontare qualcosa lo devi fare col cuore sincero e non soltanto un frivolo pensiero. E allora mi sale in mente Buscaglione o Califano, quante cose ci hanno raccontato solo con una voce che ti parla piano. E mo che ci ho preso gusto, definì sta storiella, mi sembra pure giusto. Insomma, quando ti parlavo di una specie d'esame di coscienza, ti volevo dire che serve per darti una regolata, senza tanta scienza. Ti serve per capire l'uomo che sei stato, se sei stato corretto, con chi su sto mondo t'ha incontrato, con chi t'ha voluto bene, senti un po' che ti dico, pure con chi t'ha odiato. Tanto lo sai che ci stanno pure quelli, tutto sommato. Se no, mi spieghi che gusto ci trovi a sta su sta terra? Mica sta in paradiso. Oh, famosa a capire, di sicuro meglio che sta all'inferno. È solo che non ti viene nemmeno di fangon fuori gioco a tempo scaduto, con l'arbitro che di sicuro è un gran cornuto. Alla fine, sera dopo sera, l'anni passano lo stesso, e gira che te rigira, mi risuona sempre in testa sto ritornello.

0: Attenzione.
1: Sono le 16 e 56 minuti.
2: Setteva Railway, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Setteva Railway, The Music Train. L'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Setteva Railway, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica! Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei insegnante seria e affidabile, lui famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 52 Carnica è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di San Nicolò di Comelico e di Candide e Casamazzagno nel comune di Comelico Superiore in provincia di Belluno. Sulla strada statale 309 Romea è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Sagrati e di Taglio di Po in direzione Mestre Ovest in provincia di Rovigo. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attivo un senso unico alternato di 50 metri circa tra gli svincoli di Valle di Cadore e di Venas di Cadore in provincia di Belluno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Siete Balatino presenta.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 17 e 42 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7VA 2-5. RAM 7VA 2-5.
1: It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7VA Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7VA 2-5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la RAM 7VA 2-5 non si ferma col solleone. Non si ferma in pieno agosto, e beh, lo diciamo sempre, no? Natale, Pasqua, Capodanno, Carnevale, San Silvestro, Epifania, e diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua, Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime momentaneità di agosto, mese 08, momento almanacca, non richiesto, non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di marcia, frutta ad Aneres, il così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità le prime sette, le migliori in assoluto. E allora basta chiacchiere, iniziamo subito con le magnifiche sette. E si parte con questa incantevole poesia firmata da Aneres, Girasoli di novembre, più uno sul rollino di marcia.

Girasoli di novembre, l'incanto firmato da Aneres, posizione numero 7. Ed eccoci qua, una super ex numero 1, Matteo Tiraboschi. Questa è la sua super grazie vita.

Magia, magia totale per eccoli qua, i Confess. E adesso Frontline, Rebirth.

energia contenuta in Perfect Storm, l'ultimo album dei Catalano. A tutto volume questa Loving You is Art, but Living Isn't Easy.

è capitato sicuramente. Peter Frampton, stabile in oro, questa è Burin Teaser. A te lo goda Chico Catenacci.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 18 minuti.
2: Music Clock,
3: se te va, Digital Radio,
2: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cos'è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: Molti uomini amano così tanto la propria moglie, che per non consumarla, usano un'altra.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Ha sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, non vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Sono le 18 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
1: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
2: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris...
3: Questa è Mediolanum.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Sono le 19 e 6 minuti.
6: Music Clock.
7: Se te va, Digital Radio.
6: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19 e 36 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: a una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, non vorrei che tu pensassi che io e...
1: Poco!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Dato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Sono le 20 e 7 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Mix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

Ciao a tutti, sono Strano. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Setteva.fm e al grande Chico Catenacci. Un abbraccio, buon ascolto con Timida Ma Esplicita.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Potrei definire la noia un pezzo up, ma non è del tutto un pezzo up nella mia testa. Nella mia testa è un pezzo molto intenso, molto, molto emotivo, perché è una canzone autobiografica. Tutte le canzoni autobiografiche possono anche essere, alla fine sono comunque verticali, arrivano verticali. E quindi è una canzone che parla di me, di questo parla. Sono Angelina Mango e la mia canzone si intitola La Noia.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

Per il momento sto cercando di rimandare il panico, perché il panico è bello quando è anche entusiasmo, non so come dire, quando è adrenalina. E quello secondo me arriva sotto sotto. Già ora essere qua per me è un assaggio, e pensare che sia solo un assaggio mi impaurisce un po'. Però dall'altro lato sono talmente fiera di essere qua, dopo tutto questo tempo, essere riuscita a trovarmi qui mi fa solo pensare goditela e sii felice di quello che stai facendo.

Mio padre è servito su questo palco 40 anni fa più o meno. 7BA.FM. Mi lega molto questa cosa sicuramente a lui, perché è un luogo non sconosciuto alla famiglia ed è un luogo di cui ho sempre sentito parlare anche in maniera forse più vicina del solito, fin da quando sono piccola. Quindi è una grande emozione calcare un palco del genere, forse assume un valore ancora diverso.

0: Grazie mille. Grazie a voi, grazie per questo.
1: 7va.fm/LTRadio. All go day.
2: Ad Amadeus vorrei dire grazie per avermi invitato. E spero di non deluderti.
3: Sono le 20:38.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.

0: È ora di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
6: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. 3 idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Ceferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democrazia democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
5: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
1: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto che il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di... Parliamo di persone sfollate.
5: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day
8: From 7 bar FM alter radio Algo Day
7: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day
9: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day
10: From 7ba.fm/alterradio Algo Day From 7ba.fm/alterradio.
11: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
12: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
11: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
12: È già davvero.
11: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
12: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? È un modo proprio per fare amicizia, quindi è una bellissima cosa.
11: Da sempre

0: bar, al do musicale, a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento. Vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibirti in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, a Casa Sanremo, una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul Festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore al livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poterla incontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.
0: E allora

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima. Ciao Ilenia, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Uma salva de palmas pra Deus aí, gente! Ah, mulher!
1: Con Chico Catenaccio e Paolo Marchionne, in studio rosso DJ K7, Simona Marchioli.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 21 e 48 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsa di con DJ.

prova che tutte quante le emittenti alte radio, ne sono oltre 80, sono collegate con la redazione di Seteva.fm, ma ne sono oltre 80 è un modo di dire, perché ne sono molte molte di più, e che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati, quindi è rimasto il numero 80, ma abbiamo scavalcato davvero di tantissimo il numero 100 con diverse decine inoltre, ma adesso non è momento di censimento, prima o poi lo faremo, ma

Eh beh, il disco è game, quello che vogliamo riproporre, quello che abbiamo nella testa da pazzi, non poteva che essere game ancora. Allora arriva Bibi.

tutta l'aria di potersi arrivare, anche se ancora lontano dalla 21esima alla 18esima piazza, però eccolo qua, perché abbiamo 7 tracce, non le canoniche 8. Spesso c'è

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: How can I help you?
1: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
0: How can I help you?
1: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
2: Sono le 22 e 24 minuti.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.

0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso a Marjorie Maranca.

0: Sette va a Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 38 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: 7 va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Guaraná Antártica Zero. Experimente.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Music Clock.
3: Sette va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta

0: cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Se te va Web Station vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marconi.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23 e 49 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7va25.
1: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la Ram 7va25 non si ferma col solleone. Non si ferma in pieno agosto, e beh, lo diciamo sempre, no? Natale, Pasqua, Capodanno, Carnevale, San Silvestro, Epifania, e diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua, Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime momentaneità di agosto, mese 08, momento almanac, non richiesto, non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di Marta, frutta ad Aneres, il così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità le prime sette, le migliori in assoluto. E allora basta chiacchiere, iniziamo subito con le magnifiche sette, e si parte con questa incantevole poesia firmata da Aneres, Girasoli di novembre, più uno sul rollino di marcia.

Girasoli di novembre, l'incanto firmato da Aneres, posizione numero 7. Ed eccoci qua, una super ex numero 1, Matteo Tiraboschi. Questa è la sua super Grazie Vita.

magia, magia totale per eccoli qua, i Confess. E adesso Frontline Rebirth.

energia contenuta in Perfect Storm, l'ultimo album dei Catalano. A tutto volume questa Lobby.

è capitato sicuramente. Peter Frampton, stabile in oro, questa è Burning Fizzer. A te lo goda Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
0: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 22 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabel Ahmad, Entra il fantasma, edizioni Marsilio.
4: Chrome7va.fm Orito Radio All Gold Chrome7va.fm Alt Radio All Gold Chrome7va Sene Alt Radio All Gold
5: Chrome7va.fm Alt Radio All Gold
6: Chrome7va FM barra diagonal alter radio algo de
7: From 7 bar FM alter radio all go day
8: From 7 bar punto FM barra alter radio all go day
9: From 7 bar punto FM alter radio all go day
10: From 7ba.fm / alter radio all go day From 7ba.fm / Alti Radio.
11: E questo l'orario solito in cui la vostra radio del cuore collega tutto quanto il suo in con la redazione di 7va.fm. Le Alte Radio trasmettono Algo Day, trasmissione che è partita nel febbraio 2024 e che tutti i giorni tiene compagnia tutti coloro che la seguono e sono sempre più numerosi. Tra l'altro abbiamo il bollettino di A4F, qualcosa che stiamo imparando a conoscere grado per grado, ma senza troppi fronzoli e troppe introduzioni. Parliamo di musica e poi soprattutto l'ascolteremo anche un personaggio per cui ci ha fatto da gancio Super Antonio Petrino, che salutiamo senz'altro. C'è Magali, ci sei Magali? Ciao.
12: Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di 7va, ciao a tutta la redazione. Io sono Magali,
1: e sono davvero felice di essere qui con voi, grazie dell'invito, Chico.
11: Grazie a te, Magali con l'accento sulla I, perché è una che c'ha l'accento, ma che lo mette un po' dove le pare, perché sulla J non ci andrebbe, quindi
1: e infatti
11: è qui che è valida la nostra azione multimediale, no? Perché se facessimo solo radio ci sarebbe il problema, invece noi poi dopo abbiamo anche le riviste e potete imparare a leggere, imparare come che si scrive correttamente Magali con l'accento insolito sulla I lunga, vabbè. Però che poi tra l'altro è un vezzeggiativo inventato da te, che ti chiami Margherita, giusto per dirlo,
1: sì,
11: no?
1: Sì.
11: Vabbè, io ti voglio già bene di riflesso perché la mia mamma si chiamava così, però togliamo i romanticismi. Una storia bellissima che ti ha portato alla composizione, non so di quanto si possa parlare, quanto approfondire nei particolari, perché a volte si dice l'artista per creare deve avere un attimino questo malessere, questa sofferenza, questa quasi solitudine per essere concentrato.
1: Sì, infatti Delivery nasce in un momento davvero particolare. Ho avuto molto tempo per stare con me stessa. Non so se questo è un bene o un male, ovviamente. E praticamente è nata questa canzone perché in seguito ad un infortunio sono stata costretta sulla sedia a rotelle, non potevo camminare, e quindi mi sono addentrata nel social, perché non potendo avere vita sociale ho iniziato comunque a fare conoscenze, comunque era quello il mio modo, metodo comunque di comunicazione, e mi sono accorta che è anche brutto dirlo, oggi come oggi non esiste più la conoscenza solita e tradizionale, tipo in un cinema, in teatro, per strada, ma comunque le conoscenze, che siano in amicizia oppure che possano sfociare in qualcosa di più, avvengono tramite social. E quindi Delivery per me, giustamente come dice anche la parola, è come una consegna a domicilio, dove ognuno di noi, non so, inizia a seguire magari la ragazza di turno, il ragazzo di turno, insomma è tutto molto così virtuale, e quindi è nata Delivery, che poi è anche, mi sono ispirata anche molto a Gianna Nannini, perché quando si inizia magari così a chattare c'è uno scambio di foto e magari si fanno i complimenti, sei bellissimo, bellissima, e quindi mi sono un po' diciamo così addentrata sulla canzone Sei bellissimo, cioè sei bello, bello impossibile, diciamo, di Gianna Nannini, insomma, e questo è il è Delivery.
11: E beh, una volta c'era il tragitto casa chiesa, che ne so, sì. Adesso invece c'è Instagram, Facebook, roba del genere, no? Vabbè, è questo il mondo che cambia. Del resto, scagli la prima pietra chi non ha avuto una storia nata squisitamente in maniera virtuale. Però poi dopo c'è tutta un'antologia anche di umorismo, no? Su quello che può succedere, perché le apparenze poi magari possono anche essere disattese, perché se uno spende un po' di tempo tra filtri e perizie varie,
1: infatti perché... vedevo delle cose su TikTok dove magari inizierà il primo appuntamento e magari dice ma io non ti avevo conosciuto così, cioè praticamente sei completamente diversa, e quindi lui prende, mette in moto e se ne va, perché comunque alla fine è rimasto così deluso. Infatti
11: comunque attenzione al testo, ma è molto curata la confezione, gli arrangiamenti, tutto quanto, di cui magari parleremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Magali con questa sua Delivery.

0: di Magalì, vi ricordo che ce l'abbiamo in telefonica, non vediamo l'ora di ospitarla proprio tridimensionalmente qua in studio, però l'importante però l'importante è per il momento portarti e portare la tua musica alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Quindi vabbè, abbiamo già spiegato prima il testo, l'abbiamo annunciato, in effetti ci sono queste citazioni bello impossibile verso la Nannini, quindi molto particolare, curato in ogni dettaglio, però sei stata anche aiutata negli arrangiamenti, giusto?
1: Sì, sì, sono stata aiutata da un mio caro amico musicista. Quando gli ho presentato il progetto, ovviamente io ero impossibilitata nel raggiungerlo, però facendo un po' l'equilibrista ho raggiunto Flavio Loponte, questo mio amico che ha una mansarda adattata e arrangiata a me in studio di registrazione, che mi ha curato gli arrangiamenti. Insieme abbiamo creato insomma questa canzone.
0: E beh, una tana magica che ha partorito questo pezzo particolare, però dalla regia mi dicono che abbiamo un altro pezzo da ascoltare, noi l'abbiamo già un attimino assaggiato, anche questo è molto particolare, molta attenzione per il testo, e questo qui si intitola invece Lascia stare, no? Dove c'è questo prendere armi e bagagli, baracche e burattini, così come si dice quando è che finisce una storia, no? C'è questa cosa particolare perché è quasi inusitato, no? Inaspettato, non concepito, perché prima c'è se l'amore scocca veramente è qualcosa di assoluto, di insostituibile, di irrinunciabile, e poi le cose cambiano.
1: È vero, e poi bisogna fare i conti con la realtà e dire vabbè, lascia stare, è stato bello finché è durato, amen, arrivederci e magari ci vediamo in una prossima vita.
0: Sono incoerenze, delusioni che davvero mal si concepiscono, no? Io dico che le cose dovrebbero durare, cioè l'amore è per sempre, poi veniamo sempre smentiti perché magari uno approfondendo prende anche lui la decisione, però diciamo la prende sempre quella persona un po' più incoerente, un po' più con la testa pazza, secondo me, che non ha abbastanza carattere, però vabbè, ce ne sono i soggetti di questo genere. E allora cosa vuoi dirci? Questo pezzo invece come è nato? È nato su un'autobiografia, su un'esperienza autobiografica?
1: Sì, è nato su un'esperienza mia, dove comunque c'è stata una chiusura di una relazione, però io sono sempre per il positivo, nel senso che ogni fine secondo me ci riserva un inizio, quindi è anche una canzone di rinascita, perché per me bisogna sempre ricostruirsi, quindi come dicevi tu, se i rapporti ormai oggi come oggi sono così molto superficiali, alla fine se non stai bene in una situazione è inutile insomma prolungarsi, quindi amichevolmente ognuno prende le proprie strade e poi magari domani ci possiamo riservare qualcosa di migliore.
0: Si dice vai.
1: È una canzone di rinascita, ricostruirsi sempre, ovviamente pensare sempre che ci sia dietro l'angolo qualcosa di bello, senza battersi, senza comunque, perché queste cose possono essere anche, diciamo così, traumatiche.
0: Si dice finché c'è vita c'è speranza, si chiude una porta, si apre un portone, tutte queste cose che ci aiutano molto nei momenti di difficoltà. Io aggiungo che la vita va vissuta e a volte non siamo stanchi di vivere, ringraziando Dio finché ce la dà, perché siamo spinti soprattutto da un'energia che è la curiosità. Certe volte, no, siamo sorpresi a pensare adesso voglio vedere proprio come va a finire. Certo che non siamo nemmeno eterni, quindi abbiamo anche un tempo in cui consumare le mosse giuste, però noi adesso sentiamo questo pezzo interessantissimo, anche questo, quindi eccola qui Magalì con Lascia stare.

0: stare, non pensare alle cose che mi hai detto. Lascia stare, senza me tu sarai più contento.
1: Beh, gustosa anche questa Lascia Stare. Abbiamo realizzato una bellissima doppietta con due bei pezzi firmati ambedue da Magalì, che abbiamo il piacere di avere in telefonica. Magalì, più che una promessa e una minaccia, torneremo ad essere elementi di disturbo e continueremo a interpellarti perché vogliamo sapere tutto di te. L'ultima domanda, perché abbiamo fatto tardi, perché sei una che, grazie a Dio, è di buona compagnia e parla parecchio. La domanda con il live: hai avuto esperienze? Come le vivi? Il palco, sì, che ti dice?
2: Sì, io ho avuto esperienze comunque con i live, ho fatto molte serate di piazza, ho fatto anche Miss Italia in Basilicata, la cantante, ho fatto la cantante del tour in Basilicata. I live per me sono sempre emozionanti, e ovviamente c'è sempre quel timore di sbagliare, di fare gaffa, però è l'adrenalina che poi alla fine ti porta ad amare quello che è la musica, e comunque l'approccio anche con gli altri, perché comunque ti trovi a cantare di fronte a un pubblico a cui puoi piacere oppure no, però comunque già il fatto di creare una connessione di emotività e quant'altro ti fa sentire viva.
1: Eh beh, il senso del live. Tra l'altro, abbiamo citato la Basilicata, terra che è quella delle mie origini, quindi fai centro nel mio cuoricino, perché appunto Magalì è lucana. Lucana più precisamente di dove?
2: Io sono di Ferrandina, in provincia di Matera.
1: Benissimo, quindi insomma, la Basilicata, lo sappiamo, la terra con due mari e tutte le sue particolarità. Benissimo, tanto torneremo, ripeto, ad averti con noi nel corso di qualche altra puntata di Algo Day, e ci si sente molto presto. Grazie Magalì.
2: Ti ringrazio, grazie mille, un saluto a voi.
1: Magalì, abbiamo ascoltata, la ringraziamo ancora. Algo Day termina qui per quanto concerne questo aggiornamento, ma tornerà domani alla stessa ora, sempre poliedrico e sfaccettato, il nostro programma in onda sulle oltre 80 Alte Radio, collegate con la redazione di Seteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
3: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
4: Sapevate cosa succede al vostro corpo quando non bevete alcolici per una settimana? Io non lo so.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 50 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È 1:07.
2: Music Clock.
3: Che te va? Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e

0: rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento, sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Eu me lembro dessa música.
3: Non dá pra esquecer. Tá no nosso sangue, Jade. Na nossa alma. Você se incomoda de me emprestar ela rapidinho?
2: Olha, engraçado você perguntar.
4: Vamos lá, porque... Didi! Partiu!
5: Canta, meu povo!
6: Delici Radio vi invita all'ascolto di Sette Va Wild Life, in studio verde, Simona Mattioli.

Dalla redazione Tutta Natura di 7va Wildlife, miau a tutti da Simona Mattioli. Il mitico Garfield ha miagolato che i gatti istintivamente sanno quando il loro amico umano si sveglierà, così loro lo

sono cose che dimostrano che il catwalk non è solo una passerella di moda in ogni luogo. Stephen Becker ha scritto: amo nel gatto l'indifferenza suprema e la signorilità con la quale si trasferisce dai salotti alle grandi

aggredire ad un altro animale, anche se questo cammina su due gambe, lo ha evidenziato Sarah Thompson. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che siete Va Wildlife alla sua pagina Facebook. Chi sembra Simona Mattioli. Run me up.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botti di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: È 1:36.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Benvenuti al talk show Caso Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Caso Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Benvenuti al talk show Casa Antonio.
0: 16 radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.